Shagata da kiran kalan gutar da Musa Dambade wannan kiɗa ya zama kone a madadin shi da mu samu damar gabatarwa ba ya sito kan Bauchi ake sauraro BRC yanzu agogon mu kusan karfe 10:00 lokaci

zuwa zami mai gungwar magaji kwatas filin zaɓen mu kwan lafiya ke isar da sako matan naka ummi da ummi sai kuma yaron naka sunna na Khadija da ummi da ummi sai kuma Abubakar da Musa da Jafar tare da Ibrahim wato Ibrahim Akwala tare da Audu wato Adamu Audun Doma sai kuma ka tangara maka Alhaji Adamu Kado Turahin Askan Bauchi da rabo wanzami tudun salmanu dukkan su da fatan sun ji idi mai turare gosa filin zaɓen mu kwan lafiya zuwa ga matar kamala ma Aisha da Halima dahiru kawo Kandahar tare da dahiru da matarsa malama zaharawa garin gosa sai Hassan gosa da matarsa malama wato nana tare da amarya sai kuma sarkin sabu gosa ibrahim mai turare gosa tare da yahaya gyara gyara da ke bayan firamaren darazo tare da fatan hiriwa cuma wato Ciroman Gosa tare da Muhammadu Laurudar Gomi sai kuma Abdulmumin Saka Mundari Nazifi mai nama bakin tasha ta wani dukkan kuma ku fatan alheri idi mai turare Gosa Mr. United da bin kasuwa ga gaisar kabuwa ga matar kamala mun hausa da Murtala ASP tare da

Tsare shika dan anace gandi Sokoto. Filin zaben mu kawan lafiya daga nan gidan Rodon Bauchi zai mika sabon gaisar fata alheri daga Jamilu JJ Square da ban kasuwa zuwa ga malama Aisha Musa da ban kasuwa tare da matar nasa Hafsat da Rukayya, yayan nasa Abubakar da Usman da Kadiri tare da Rabi Sai Ibrahim tare da Sale Sanda da Be tare da Abubakar Big Show Councilan da Be Sarkin Yargidi tare da fatan alheri dukkan su ga daban kasuwa kuma da karbuto da fatan alheri. Sallama Sarkin Zalanga idan kana tare da filin zaben mu kawan lafiya zai sarka zuwa ga matar naga Fatima da Fatima garin Zalanga mai girma mai gundumin Zalanga tare da iyalan sa sai kuma wakilin Zalanga tare da dan Isan Zalanga majiyadin Zalanga tare da talban gundumin Zalanga sai kuma sardaunin Zalanga ajiyan Zalanga dukkan su da rarrafatan sun ji kuma da fatan alheri. Dan malikin zu Abdullahi filin zaben mu kawan lafiya ne daga Radio Bauchi ke isar da gaisuwa sarka zuwa ga matar ka Hakila yayin naka Khalid da Hafsa da Fadila da Zulaihatu tare da Maryam sai kuma kace sarkin Zaria tare da matansa Zulaihat sai kuma sarkin Jimi Samin Musa tare da Musa sarkin dauran da Muhammadu Limamin Gintibili Abdullahi a ci a kara mai kifi tare da Abdullahi mai adada koren shanu don gudun dukkan su da fatan sun ji. Adamu Lori mai filo idan kana tare da filin zaben DRC 2 FM na mukawar lafiya zuwa ga matan naka Sadiqa tare da na wato Nana Aina'u sai kuma Yohanasu tare da wato yaran naka Fatima Sa'adatu da Aisha tare da Tasi'u da Nasir sai Zainab tare da Husaina mai girma sarkin filo tare da matan nasa Maryam da Maryam da Aisha tare da Rukayya sai Umaru filo karshe wato Umaru bojon shanu filo karshe kace Abdullahi Sallau filo dukkan su da fatan alheri. Hamisu malamin shayi da ban kasuwa filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama Shamsiya Murtala Manchester da Be tare da Isa sarkin mudun da Be Alhaji Umar wato da Be tare da Jamilu JD Square Kabir Dila mai shayi Abdullahi Mumunja da Muhammadu Lauru Dargomi sarkin sakamun dare Abdulmumini tare da Audu Sakome na masu rarra fatan sun ji. Limin mai kayan keke rudu guda gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matar ka Jamila tare da Alhaji wato kawo kanda har California sai kuma sarkin gaba tsoro dubu da koro miliyoniya da Abdullahi Harban Dungan Shanu Saminu Musa sarkin Jimi daga Ladiman Lafiyari makanikin keke da Habibu makanike Jimi dukkan su da fatan sun ji. Mai gadamin shiri da ban kasuwa ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama Alci da Mamu tare da Dahiru mai maganin gargajiya wato Dambam sai kuma Abdul Wan gidan waya tare da Haruna wato Ladini da ban kasuwa tare da fatan alheri wa Hamisu malamin shayi da ban kasuwa Abdullahi Maimunda tare da Abdullahi dan banga da be dukkan su mai gada muke rike muku fatan alheri a wannan dare. Idan da rigunan fulani kamar ma da shi ga gaisuwar kafin zaben mu kwan lafiya annan wika ta zuwa ga matan naka Rahama da Murja tare mai da mai dawo tela mara sai kuma dan azumi tela bakin titi bagen tare da baba Hussein Maluwa mai mangoro sai kuma mai dawo tela mara tare da mata bakanike kasuwar wunti dan maliki mai gadaka wato kasuwar mu da lawan dan namba da irin mai kubewa tare da wato ana jikan bawo mai karama da mun kai da dajin shugaban yan baki karshe kace Alhaji Isa ka shaka shuka idan mai rigunan fulani ke muku fatan alheri a wannan lokaci. Muhammad dan almajiri direban tifa da ke tashar awala sarkin mimbar ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Nafi da mai Jidda tare da ciro mu gambara fim makaranta tare da Yusuf Dupont Pai BIO da fim makaranta garba lada na rayu mai hulan mata tare da sarkin bar sai Alhaji Ya'u bawa sai wato tare da Alhaji Ya'u bawa mai gundumin bar sai kuma kacin gada kawun naka wan bambar tare da Buba mai sassakan kota tare da iyalansa Angordoya Bauchi dukkan su da fatan su da kuma da fatan alheri ga wannan.